0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywax sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Streamo.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto.
3: Sì, Street Italian Food Padova.

0: Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Festival. Let's go!
1: Questa è la Radio Company, suona l'80 Festival, noi degli anni 80 protagonisti, la domenica mattina a quest'ora. Salve a tutti ancora da Mauro Tonello e ripartiamo con un pezzo di storia, anche in questo caso della musica, perché sentiremo i People's Choice, Do It Any Way You Wanna Do It, e subito dopo le Silver Convention e sorelline con Get Up and Boogie.
0: 80 Festival.

ricordiamo sempre che col Fly, Robin Fly, il loro primo singolo, e poi il follow up con questa Get Out and Boogie, Silver Convention, prima ancora la bellissima Do It Any Way You Wanna Do It di People Joyce, ora gli Ham con Pop Music e la Sugar Gang, Rap is Delights.

0: musica.
1: I padri dei rappers Sugar Gang, Rappers Delight, The M con Pop Pop Pop Music. Ci fermiamo, tra poco torniamo sempre qui su Radio Company con l'80 Festival.
2: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché

0: Vivila con Cisalfa.
1: E dove andate quest'estate?
0: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
0: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 80, protagonista la domenica mattina. Salve a tutti, a Marotonello qui su Radio Company, e ripartiamo con un gran bel pezzo per gli PhD, I Wanna Let It Down, Marcel Griffith, Ballettino, tutti insieme di gruppo con Electric Boogie.
1: 80 Festival.

Marcia Griffith, la sua Electric Boogie, e prima ancora la bellissima I Wanna Let You Down di PhD. Ora c'è lui, il grande Ivano Fossati, la mia banda Suoni Rock, che il Real Speed Wagon con Keep the Fire Burning.

0: un duetto rock ci stava con il Real Speed Bagel con Keep the Fire Burning, e prima ancora Ivano Fossati e la mia banda Suona Rock, e tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's

0: Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Mamma.

0: puntatona di 80 Festival di domenica mattina. Noi degli 80 facciamo ciao ciao con la manina, grazie a Gemi, nostro Martino, da Mauro Tonello è tutto, ci sentiamo però questa sera puntuali alle 18 con la botta da 90 e poi vi, anzi non alle 18, ci sentiamo alle 17 con la versione flash e poi ci sentiamo come sempre nei prossimi weekend. Vi lascio con la Company Hit insieme a Stefano Ferrari e subito dopo c'è Michela Geri con la sua Domenica.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni.

Bentrovati qui a Radio Company e benvenuti ad una nuova puntata della nostra classifica ufficiale, la Company Hit, quella che ogni domenica tra le 8 e le 10 vi racconta le 30 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni, più eventuali nuove entrate fuori dalla top 30, perché in realtà al nostro sito www.radiocompany.com trovate la versione integrale della nostra classifica che menziona la bellezza di 50 posizioni. Oggi avremo 6 nuove entrate e una nuova numero 1, quindi tanta carne da mettere al fuoco. Fra l'altro, per quel che riguarda le nuove entrate, addirittura 4 saranno fuori dalla top 30 e quindi ci vorrà passerà un po' di tempo, diciamo, prima che si riesca ad entrare nella top 30. Partiamo infatti dalla prima nuova entrata di oggi, posizione 45, è il singolo di Clara e San

Si intitola Le ragazze, Clara e San Giovanni insieme, loro entrano nella nostra Company Hit alla posizione numero 45. La seconda nuova entrata sta 5 posti più avanti. Numero 40 ci sono Martin Garrix ed Ed

0: Radio Company. One Love, One
1: Live. Abbiamo sentito anche i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry Scusa Lo Siento, e fino a qualche settimana fa non avevamo capito perché in giro per l'Europa c'erano degli enormi cartelloni con la fotografia di qualche pinguino con appunto accanto la scritta Sorry Scusa Lo Siento, poi svelata appunto dall'uscita di questo singolo. Va detto che manca un anno al tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari e la band annuncia nuove date che arricchiscono il calendario già reso noto qualche giorno fa, quindi raddoppia la data di Torino e ci sarà anche una nuova data a Milano: 13 di giugno a Torino, 18 di giugno a Milano, Napoli 27 di giugno. Quindi per creare diciamo il quadro completo: 4 di giugno Bibione, 8 di giugno Bologna, 12 e 13 giugno Torino, 17 e 18 giugno Milano, 21 Padova, 24 Bari, 27 di giugno Napoli, 3 di luglio Messina e 8 di luglio Roma. Queste le date confermate, ma stiamo parlando del 2027 per i Pinguini Tattici Nucleari. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
0: Company. Ora su Radio Company. One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta una buona domenica da parte mia Stefano Conte e da parte anche di Stefano Bosca in regia. Un saluto a tutti voi che siete ancora con noi e che abbiamo modo comunque di proporvi dell'ottima musica anche in questo pomeriggio alle porte di questa serata della domenica. E quindi si riparte con Sombr e la sua Potential. Sombr che sembra ormai uno dei protagonisti di questo 2026, visto che è stato il protagonista del Coachella, dove a sorpresa ha suonato con Billy Corgan, anche cantato degli Smashing Pumpkins 1979, si è esibito all'Alcatraz di Milano, è diventato brand ambassador della Maison Valentino presentando il suo volto e prestando il suo volto per la campagna del Prefolle. Insomma, uno dei personaggi del 2026, lo ascoltiamo.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: È la domenica dove abbiamo l'occasione di proporvi con più calma forse la musica che vi facciamo ascoltare anche durante la settimana. Che cosa cambia? Cambia anche il tempo che magari uno ha a disposizione per ascoltare determinata musica, perché mentre durante la settimana siamo sempre di corsa, presi da tutto quello che dobbiamo fare, nella domenica un po' più di tempo, l'occasione anche di ascoltare con attenzione delle piccole chicche che ci presenta il nostro Fabio De Magistris. Tutto questo è One Love One Live Weekend Edition, che sia sabato che sia domenica comunque un'ora abbiamo a disposizione per proporvi appunto tutti i successi, ma adesso in questa domenica si continua One Love One Live. Alzate il volume.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: The Bausa con Magnetic, uno dei pezzi che sta funzionando di più in questa estate 2026. Non hanno più bisogno di presentazioni il trio norvegese di grandissimo successo. Seconda posizione in Italia e la quinta posizione nella Global Viral Spotify. Li incorona ancora di più come uno dei pezzi che sta funzionando e che sta facendo ballare mezza Italia, ma non solo, direi anche tutto il resto dell'Europa. 9 milioni di visualizzazioni dalla data d'uscita, uno di quei singoli che sta spopolando ovunque, che funziona, visto che è un po' il sound anche dell'estate 2026, quella di unire il funky alla house dell'ultimo periodo. L'hanno fatto anche gli Another. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco e abbiamo altra musica per voi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Alla fine, sulle note di questo pezzo, si chiude il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica del 7 di giugno. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso. Un grazie va a Stefano Bosca, come sempre in regia, attento, puntuale, sempre presente. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. Per quanto mi riguarda, rinnoviamo a domani lunedì dalle 13 alle 14 con il Belli Conte Show 4.0 e, se vorrete, dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista, dove i protagonisti siete sempre voi. Ancora una volta una buona domenica sera, ciao a tutti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Spot. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Company!

0: questa è la domenica, è botta da 90 qui su Radio Company. Salve a tutti a Marotonello, salutiamo anche a DJ Nick in console. Tre pezzi, tre canzoni tra grandi successi: Pump Up The Volume, Crystal Waters, la sua Gypsy Woman, Cool Jack, Try The Feeling e poi Chase con Stay With Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio.

0: mentre su Twilight Feeling e Crystal Waters i ricordi dell'estate con Gypsy Woman. Da Mauro Tonello è tutto, grazie Jelinka, ci risentiamo con Botta da 90 ovviamente lunedì mattina puntuale come sempre ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris e ritorno il nostro appuntamento come ogni domenica a quest'ora, cioè Company Maximum. Stefano Bosca è in regia ad occuparsi della parte tecnica e questo è il nostro appuntamento che ci porterà sino alle ore 20, dove incontreremo anche stasera Tanita Ferrari e Company Caffè. Intanto uno dei grandi successi di queste settimane è il nuovo di Irama.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Company. Boutique. Radio. Company. Boutique.

0: compagnie boutique.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.